sempre blu. Ho dei passeri che svolazzano sopra gli alberi, mi cinguettano di lassù. Quanta poesia, oh, vado a zonzo col mio cuore sognator e girondolo per i viottoli dove ho letto